l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: www.quadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: rondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

flash negli occhi. Conta che porti i tuoi capelli fino alle spalle, sciolti o come sempre molto corti. Sei più di quei ricordi con cui nei miei tempi morti devo prendermi a cazzotti. Provo a trovare la forza e la direzione, a perdermi con qualche distrazione. Arrendermi ai pensieri sarebbe la soluzione.

coda, ma è tu che non pensarti e dirsi che va tutto bene, farlo ora, che profumo di te ancora, per chiuderti da sola nel passato, che forse eri perfetta, ma tanto era il momento sbagliato, e dirsi che ora il fuoco che bruciava

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

wisdom and whispers, no, this will be the last. And the wind

che saranno gli occhi a dirci tutto di noi, i denti bianchi come latte, come un dolce con la panna e quante candeline, a scandire il tempo ferme come bamboline, in ordine perfetto tutti i ricordi come dimenticare, dimentica di amare, di meritare, ma la felicità sei tu che è reale. È come questo cielo lontano ma vicino, che fa muovere i passi verso il proprio destino, e dalla bocca che mi dà il respiro, il profumo ricorda le cose, delle cose ricorda il profumo.

colmare quel vuoto, che poi se ci pensi resta ancora più vuoto. Sono una macchina del tempo, fatta di luce, che attraversa lo spazio e corre veloce, che disegna le rotte verso luoghi che non hanno giorno.

per chi sarà il tuo corpo verso il mio, a dare un senso a questo oblio. Sarò io a cambiare il mondo come un'idea, alzando il vento e la marea. Le parole rendono magico questo momento, ad ogni volto che incontro prendo esempio. Saranno le occasioni perse a darti valore, delle cose perse e poi ritrovate altrove.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like geezers cruising for bruising.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
4: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
3: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
4: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
3: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: www.grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Non solo
1: Poli.
3: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
4: Io sono Renzo.
3: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
5: Ciao.
3: Su Onde Quadre nel programma
4: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
3: e non solo.
4: Ebbene, benvenuti a tutti quanti, bentornati in questa trasmissione. Siamo qui quest'oggi. Fa tanto caldo, fa caldissimo fuori.
3: Caldissimo.
4: Ma sapete quella buona notizia per tutti quanti? Che noi abbiamo l'aria condizionata e quindi per questo motivo non ci importa perché stiamo al fresco. Mi dispiace per... Dai, sta bene, sta bene.
3: Bah, io non so, sai.
4: Ma ti lamenti pure del freddo, perché a me piace l'aria condizionata, cioè io grande fan.
3: Lo so, ma lo sbalzo termico.
4: Ah, sì,
3: e poi
4: sì.
3: È così che uno si ammala.
4: Sì, sembri mia mamma. Tra l'altro, a proposito di condizionatori e di clima, c'è stata appunto questa convention molto importante al Politecnico, appunto sulla tematica del termico, tutto ciò che è termico nel mondo, ok? E avremo modo di parlarne, in realtà, perché è una delle notizie della giornata. E appunto, molto importante. Io lo sto riducendo a zero, che in realtà è una cosa molto importante, semplicemente noi siamo troppo piccoli per capire queste cose. E tra l'altro, altra cosa molto divertente che succede a Torino, oltre un caldo senza senso, è che sono appunto in corso d'opera i lavori per aprire questo padiglione, questa ex area industriale in via Frejus, e offrirlo come spazio alla comunità. Che è una cosa, cioè nel senso, cosa ne pensi?
3: Io penso che sia un'iniziativa bellissima, ma
4: top 10 cose che
3: potrei dire per qualsiasi notizia che abbiamo in radio.
4: Sì.
3: Ma io vorrei.
4: Boia, che bella cosa che hai detto, Vabbè, iniziamo molto male.
3: Allora, ragazzi, vi lancio una sfida. Contate quante volte Lorenzo
4: potrebbe
3: dice
4: essere
3: boia.
4: Un drinking game. Io me l'immagino la gente che si fa uno shot ogni volta che dico boia.
3: Mi raccomando,
4: boia,
3: se ci ascoltate in macchina, fatelo comunque.
4: Sì, esatto. E noi invitandovi
3: no,
4: a...
3: E
4: sì.
3: Quindi poi restate in ascolto perché tra poco ci raggiungerà anche un nostro amico del team Osiris.
4: Corretto.
3: E quindi se siete in cerca di qualcosa di nuovo da fare al Poli e pensate magari di iscrivervi a un team, ascoltateci.
4: Corretto.
3: Avrete
4: corretto.
3: Informazioni interessanti.
4: Quindi rinnovando a tutti quanti l'invito, ecco, all'ascolto, iniziamo con la prima canzone della giornata che è Bones degli Imagine Dragons. A tra poco.

0: Bene, rieccoci una cosa insieme Bones degli Imagine Dragons. E a questo punto iniziamo con le notizie della giornata. Quindi appunto...
1: Io posso dire che è troppo cursed il fatto che sia scritto con le lettere minuscole all'inizio, poi tutte maiuscole.
0: Dario, allora io ti dico, perché beh, noi abbiamo qua il nostro teleprompter, diciamo, una roba per leggere i titoli delle canzoni. Secondo me Dario ha fatto una cosa, tu avevi il caps lock cattivo, ok, però hai comunque utilizzato lo shift, non è vero?
2: Sì.
0: Ammettilo. Hai commesso un errore.
1: È una cosa che facciamo tutti, ma che mi triggera comunque, quindi...
0: Non è vero, non lo faccio io.
1: Come non lo fai tu?
0: No, sono troppo informatico per fare questi errori da principiante, ok?

0: Però vabbè, non faceva ridere questa cosa.
1: Iniziamo... Io so solo che a un certo punto clicco Y ed era Z.
0: Sì, è perché la tedesca ha le Z e Y invertite.
1: E sono
0: corretto.
1: Stata confusa, quindi...
0: Ci sta, mistero della fede. Direi che possiamo iniziare appunto con la prima notizia della giornata. Io vi racconto che Torino appunto ha ospitato questo convegno sull'energia termica che prende il nome di UIT 2026. Nello specifico siamo dal 22 al 24 giugno, appunto, quindi è successo un po' di tempo fa, e il Politecnico ha ospitato, quella è stata la 43esima edizione di questa UIT International Heat Transfer Conference. Questo evento ha posto la città al centro del dibattito scientifico internazionale sul tema della termofluidodinamica, e questa conferenza che è stata organizzata appunto dall'Unione Italiana di Termofluidodinamica in collaborazione con il Dipartimento Energia Galileo Ferraris del Politecnico. Pensavo di aver messo qualche C di troppo.
1: Vabbè, se i nostri cari amici all'ascolto si stanno chiedendo cos'è la termofluidodinamica, anche se io mi fido che voi abbiate fatto esami su esamico su queste materie, quindi lo sappiate perfettamente meglio di me, la termofluidodinamica è la scienza che studia la generazione, il trasferimento e la trasformazione del calore in relazione al comportamento dei fluidi. Questo ambito di ricerca ha un impatto diretto sui processi di transizione energetica. Comprendere e ottimizzare i processi termici è fondamentale per ridurre gli sprechi energetici, migliorare l'efficienza dei dispositivi elettronici, ottimizzare i processi industriali e favorire la sostenibilità delle aree urbane.
0: Questo evento appunto è stato di rilevanza internazionale e infatti ha raccolto la partecipazione di oltre 180 esperti che sono stati suddivisi appunto tra ricercatori, accademici, professionisti, ma anche rappresentanti del settore industriale. Nello specifico, come dicevo, è stato importante, ecco, la connotazione internazionale di questa conferenza, perché il Politecnico ha avuto modo di accogliere delegazioni provenienti da Stati Uniti, Cina, Giappone, Canada, Inghilterra, Francia, Germania, diciamo chi più ne ha più ne metta, veramente da tantissimi paesi di più disparati tra di loro. E naturalmente il benvenuto ufficiale è stato dato dal rettore del Politecnico, quindi Stefano Corniati.
1: Il comitato organizzatore ha visto il coinvolgimento di figure di spicco della ricerca torinese. I ruoli di chair della conferenza sono stati ricoperti dai professori Pietro Asinari, afferente al Dipartimento Energia, e all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, e a Eliodoro Chiavazzo del Dipartimento di Energia. Il ruolo di coordinatore del comitato organizzatore è stato assegnato al professor Matteo Fasano.
0: Questi, diciamo, i lavori di questa conferenza si sono articolati su tre giornate, aperta ciascuna con un keynote speaker internazionale incaricato di illustrare lo stato dell'arte e i progressi mondiali del settore, e sono intervenuti appunto a questo scopo il professor Christos Markides dell'Imperial College di Londra, che è appunto referente del Clean Energy Process Laboratory, il professor Simone Mancin dell'Università di Padova e il professor Marco Marengo dell'Università di Pavia e presidente mondiale dell'Institute of Liquid Atomization and Spray System. Oh wow, cioè mi fa ridere che esista un'istituzione internazionale tipo per l'atomizzazione e gli spray, cioè tipo è tipo l'istituto, non lo so, che regola, è quello che hanno scoperto l'effetto di CFC sul serra, sai, no, sull'effetto serra, i CFC e le bombolette.
2: Annuisci, Laura, annuisci.
1: Sì,
0: dai,
1: sì, vabbè, ma non si vede in radio. Se annuisco.
0: Vabbè, ok.
1: Direi neanche se sorrido.
0: Va bene.
1: In caso sì.
0: Qualcuno mi ha capito, spero.
1: In caso...
0: Direi che possiamo continuare appunto notizia dopo. Adesso andiamo ad ascoltare la prossima canzone della giornata, che è Al mio paese di Serena Brancale. A tra poco.
1: Effettivamente al mio paese c'è Pavese.
0: È vero,
1: quindi era in linea.
0: Top.
1: Molto
0: a tra
1: in
0: poco.
1: Linea.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Al mio paese di Serena Brancale Levante e Delia.
1: Al mio pavese.
0: Al mio pavese.
2: Questa volta ve l'ho scritti giusti i nomi, avete un po' incespicato.
1: Sì, sì, sì,
0: non
1: ma
0: importa,
1: è colpa nostra,
0: però,
1: ma siamo umani, siamo fallibili.
0: Non so se l'avete capita bene, in caso ve la spiego. Al mio pavese, il mio paese, cioè pavese, perché effettivamente... Io vengo dal paese di Pavese.
1: Non è vero, perché sei di Canelli e
0: senti,
1: Pavese era di Santo Stefano Belbo.
0: È il paese vicino, è la stessa cosa, ok?
1: Sì, più o meno. Ma sai cosa, sai quella cosa divertente? Ok, adesso qui lo dico, adesso qui lo dico, ok? Canelli, in che provincia è, scusa? Dillo, dillo, dillo, dillo.
0: Oh, hai rotto proprio le scatole.
1: Canelli è in provincia di Asti, Santo Stefano Belbo è in provincia di Cuneo. Cuneo vince sempre.
0: Confiniamo lo
1: Cuneo
0: stesso.
1: Vince sempre.
0: Non è vero.
1: Andiamo avanti con la notizia, perché abbiamo già, ti abbiamo già umiliato abbastanza oggi. Allora, dovevi dirci qualcosa.
0: Sì, io vi dico, tornando alla notizia di oggi, che le relazioni principali si sono concentrate su tre ambiti tecnologici avanzati. In primo luogo, l'applicazione di tecniche ottiche avanzate per l'investigazione dettagliata dei fenomeni di scambio termico. In secondo luogo, le opportunità di innovazioni offerte dall'uso della manifattura additiva, ovvero la stampa 3D, nella gestione termica. In terzo luogo, i progressi nella modellazione multiscala per l'analisi dei fenomeni termici multifase.
1: Ci sono state anche sessioni tecniche dove appunto hai trattato i temi trasversali, partendo dai meccanismi fondamentali di conduzione, convezione, radiazione del calore. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle frontiere più avanzate della termofluidodinamica, come l'analisi dei fenomeni di trasporto su scale micro e nano e la fluidodinamica multifase e simulazione numerica avanzata tramite la computational fluid dynamics, che tra l'altro mi sembra un po' di parlare, cioè presente, no vabbè, non ti farà ridere la battuta quelli di Aldo Giovanni e Giacomo per non dire che fanno, sono dei ferramenta, cosa fate? No, noi facciamo meccanica di precisione, quello che no, eh,
0: non mi fa ridere,
1: vabbè
0: no.
1: Ok, ci abbiamo provato.
0: Oggi ci stai provando con tutto te stesso,
1: sì,
0: però...
1: Sì.
0: Però non funziona.
1: Prima o poi farò ridere.
0: Poi mi dissi anche, quindi.
1: Vabbè.
0: Un elemento di forte innovazione emerso durante il convegno è l'integrazione di nuovi approcci interdisciplinari. In particolare è stata evidenziata l'introduzione del machine learning e degli strumenti digitali nella modellazione dei materiali e dei processi termici, a dimostrazione di una transizione del settore verso metodi di ricerca sempre più data-driven.
1: Allora, tra l'altro la cosa tra l'altro la cosa molto divertente è che appunto non di solo tecnicismi si vive, perché c'è stato anche spazio per fare un po' di sano turismo, nello specifico sono state visite in realtà alle infrastrutture di ricerca del territorio, non so quanto si possa parlare di turismo, dove appunto i delegati internazionali hanno visitato l'Energy Center, la sede dell'INRIM, appunto allo scopo di valorizzare l'ecosistema accademico e industriale locale. Diciamo, hanno preso tutti quanti questi studiosi, fanno questo qua, questo bel posto, questo bel posto. Comunque,
0: in conclusione dell'evento, i CER Pietro Asinari e Eliodoro Chiavazzo hanno ribadito che la termofluidodinamica riveste un ruolo cruciale per sfide energetiche future. È emersa la necessità di una forte integrazione tra la ricerca fondamentale, l'innovazione tecnologica sviluppata nelle università e le applicazioni industriali dirette, al fine di generare soluzioni sostenibili con un impatto concreto sulla società.
1: Certo, diciamo che appunto questa è ancora l'ennesima volta in cui il Politecnico comunque si dimostra essere un polo rilevante, sia vabbè, diciamo, la città di Torino come polo industriale in qualche modo, ma anche il Politecnico come polo di ricerca ancora rilevante, cioè effettivamente rilevante, quindi in grado di attirare, come abbiamo avuto modo di vedere, anche attenzioni internazionali. A proposito, io vi racconto appunto, come vi dicevo in apertura, del Community Hub via Frejus, che è appunto questa cosa che sta venendo creata, e tutto inizia appunto dal consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino, che ha approvato all'unanimità un nuovo accordo di collaborazione istituzionale con la città di Torino. Come vi dicevo appunto, l'oggetto dell'intesa è la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dei locali situati in via Frejus 21-23, storicamente noti come l'ex fabbrica di Atto, perché chiaramente a Torino c'erano tante purtroppo industrie andate in qualche modo in malora e quindi stanno un po' venendo rivalutate. Questa struttura è destinata a trasformarsi in un nuovo community hub culturale aggregativo interamente dedicato ai giovani.
0: Il nuovo centro si inserirà nel contesto del del campus delle ingegnerie e sarà uno spazio polifunzionale progettato per ospitare attività culturali, associative e progettuali. L'intento principale del Politecnico e dell'amministrazione cittadina è quello di offrire alla comunità studentesca un luogo fisico di incontro, di crescita e di sperimentazione che vada oltre i tradizionali spazi accademici.
1: Che io ora dico una cosa, questo posto qui è letteralmente sotto casa mia, della serie che io scendo e ce l'ho a 100 metri. Allora, io mi domando e dico, ma non potevano farlo un paio d'anni fa, che magari mettono l'aria condizionata, dei posti in aula studio, andavo a studiare lì. Cioè io ho finito oramai al Politecnico. Peccato, vabbè, andrò,
0: mi dispiace.
1: Io andrò lì a rompere le scatole alla gente, a fare le mie call di lavoro. Detto ciò, appunto, secondo quanto dichiarato al rettore del Politecnico Stefano Corniati, negli ultimi anni è emersa in modo evidente la necessità di ampliare gli spazi a disposizione dell'Ateneo. Ci sta. Questa esigenza non riguarda esclusivamente gli ambienti destinati alla ricerca e alla formazione, ma bensì anche quelli dedicati allo studio individuale e anche appunto in prima linea le attività associative, progettuali, studentesse, studenti e team studenteschi, appunto per trovare un buco anche i team. Ci sta, ci sta, ci sta.
0: E adesso continueremo con questa notizia nel prossimo, prossimamente. Adesso andiamo ad ascoltare Beautiful Things di Benson Boone.
1: A tra poco.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Beautiful Things di Benson Boone. E a proposito di cose bellissime, torniamo a parlare di questa bellissima iniziativa.
2: No, posso
1: iniziativa.
2: Dire io una cosa bellissima?
1: Sì.
2: Abbiamo riacceso l'aria condizionata in studio, faceva troppo caldo. Cioè abbiamo provato, abbiamo detto no dai, resistiamo, ce la facciamo. Anche perché poi lo studio è tipo un bunker, no? È tutto ermetico qua dentro e quindi non esce un filo d'aria, abbiamo bisogno di respirare. Quindi
1: giusto,
2: sì, siamo
1: giusto.
2: Freschi.
1: Io invece vi continuo dicendo: il nuovo hub contribuirà a rispondere a queste necessità configurandosi come un ambiente attento al benessere, alla socialità e alla partecipazione. Magari ci sarà anche l'aria condizionata.
2: Sì, dai, speriamo.
1: All'interno della struttura i giovani avranno a disposizione spazi per sviluppare progetti personali e di gruppo, per dare vita a iniziative di impatto collettivo e per incubare nuove imprese sociali e opportunità legate al terzo settore.
2: Appunto, io prima vi menzionavo come tutto nasca da questa, diciamo, sinergia di forze tra la città di Torino e il Politecnico, e nello specifico questo accordo siglato tra le due istituzioni avrà una validità di 12 anni. Rappresenta un modello di collaborazione tra enti pubblici per la creazione di valore condiviso. Il Politecnico di Torino metterà a disposizione del progetto le proprie competenze scientifiche, di ricerca e di innovazione sociale. Il fine è favorire un coinvolgimento diretto di ricercatori e associazioni nella progettazione operativa del centro.
1: Parallelamente, la città di Torino garantirà il supporto istituzionale necessario attraverso il coordinamento con i propri servizi di competenza. L'amministrazione locale interverrà in modo specifico negli ambienti delle politiche giovanili, del welfare e della cultura, ma anche della gestione del patrimonio, assicurando che lo spazio sia aperto e accessibile non solo agli universitari, ma anche al territorio e al quartiere circostante.
2: Molto, molto figo. Tra l'altro io vi cito come appunto le attività in questo nuovo presidio verranno sviluppate su 5 specifici ambiti di intervento. Nello specifico abbiamo il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva, la creatività, appunto dedita all'espressione artistica e alla produzione culturale, e promozione del benessere psicologico e relazionale delle nuove generazioni. Quindi diciamo cose belle, nel dubbio cose belle.
1: Il quarto ambito di intervento punta all'inclusione economica e allo sviluppo dell'imprenditorialità sociale. Il quinto e ultimo punto invece riguarda il rafforzamento delle reti territoriali. Il centro fungerà da catalizzatore per i nuovi percorsi di cooperazione tra le istituzioni, il mondo della ricerca e delle comunità locali, moltiplicando le opportunità di partecipazione giovanile.
2: Ha senso, ha perfettamente senso. Tra l'altro, per darvi una visione un po' più macroscopica di quello che è il progetto nel suo insieme, si inserisce, ecco, questo evento di riqualificazione in un diciamo in un'operazione di riqualificazione urbana più vasta dell'area interna, era denominata Ex Spina, appunto per consolidare in qualche modo questo nuovo asse torinese dell'innovazione culturale e tecnologica, appunto dove il Politecnico in qualche modo è rappresentante attivo.
1: L'hub di via Fregius andrà infatti ad aggiungersi a un ecosistema urbano che già comprende la sede della Cittadella Politecnica, il futuro Learning Center, la Digital Revolution House, l'Energy Center e le OGR. Tra l'altro io l'ho scoperto ieri dove era l'Energy Center.
2: Davvero?
1: Giuro.
2: Ma quindi se tipo tu dici l'ex Westinghouse, l'area appunto essendo anche recuperato.
1: Oddio, mi fai domande
2: no,
1: difficili.
2: Idea. Di fronte alle OLR, è tipo quel lotto vuoto di fronte alle OLR.
1: Non lo so, io l'ho scoperto ieri perché ci devo riportare il materiale del corso di IoT, quindi devo andare lì. Però spero di trovarlo.
2: Posso dire una roba? Cioè nel senso, a questo proposito, quanto sono belle le strutture tipo diciamo post-industriali che sono state un po' dimesse, che vengono recuperate. Io trovo che siano veramente belle. Cioè tipo per me le OGR come sono fatte sono una figata pazzesca.
1: Vero,
2: bello, bello. Perché dovremmo abbattere e ricostruire da zero se le cose sono più o meno sane e sono belle? Cioè nel senso, non lo so, io andrei a vivere in un capannone domani, ma non pretendo che tutti ragionino come me. Quindi io vi rimando alla prossima canzone della giornata, che è Rolling Stones dei The Colors. A tra poco.

0: Daniele, bentornati, navighiamo verso l'intervista della giornata, ma non prima di dirvi che abbiamo fatto insieme Rolling Stones dei The Colors, e vi comunico che appunto ci ha raggiunti in studio Andrea, che si identifica nel mondo come presidente, ma soprattutto direttore, presidente, preferenze, uguale, ok, ma soprattutto fondatore del team Osiris qui al Politecnico, quindi grazie per averci raggiunto, ciao Andrea.
1: Ciao.
0: E allora, noi come di consueto abbiamo, diciamo, chiesto all'ospite di introdursi in qualche modo con dei fun fact che vi comunicheremo a breve, ma prima di tutto vi diamo, diciamo, due info su cosa fa il team Osiris. Allora, a me è parso di capire, vediamo se ho capito bene, che fondamentalmente voi a grandi linee progettate missioni spaziali.
1: Esatto, okay. Sì.
0: Corretto. Che però, diciamo, da persona che non ne capisce, non è troppo nell'ambito, per me vuol dire tutto e vuol dire niente. Cioè, dovessi descriverlo a grandi linee, cosa fate?
1: Nel senso che noi progettiamo la missione, facciamo il design, scriviamo quindi anche i report di quello che abbiamo progettato, e poi costruiamo anche i prototipi robotici di quello che poi andiamo a costruire.
0: Ok. Appunto, quindi iniziamo con i fun fact. Laura, dici
2: esatto.
0: Primo.
2: Esatto. Andrea ci dice che oggi è il suo compleanno.
0: Auguri, evviva!
2: La novità. Un compleanno diverso dal solito.
0: Questa è una novità. Cioè, nel senso, su 365 giorni all'anno doveva succedere prima o poi che qualcuno venisse
1: sono
0: giorno
1: proprio il primo io.
0: Sì. È la prima volta che ci succede, è molto divertente questa cosa.
2: Nemmeno io ho mai festeggiato il mio compleanno in radio. Nemmeno Lorenzo.
0: No, io forse sì, in realtà. Non lo so.
2: Non è vero.
0: No,
2: stai
0: okay.
2: Zitto.
0: Non è mai successo, non è assolutamente mai successo. Quindi
2: è la prima
1: cosa
2: volta
1: da fare.
0: Esatto, corretto. Poi, quindi è il suo compleanno. Seconda cosa, Osiris, abbiamo appunto detto, fa fondamentalmente missioni spaziali, e voi direte: no, questo qua sicuramente fa aerospaziale. E c'è un fondo di verità, in effetti, però non è proprio così. Perché il tuo upbringing, diciamo, il tuo primo approccio col Politecnico è stato come un ingegnere gestionale. Adesso fai aerospaziale.
1: Adesso faccio aerospaziale.
0: Cioè, lo switch è dovuto a...
1: Ma allora, io al liceo volevo fare in realtà astrofisica.
0: Ok.
1: Poi mi sono spostato, diciamo, più verso ingegneria. Non sapevo bene cosa fare, quindi è una scelta poco ponderata.
0: E, anche perché da astrofisica gestionale, cioè nel
1: infatti
0: senso...
1: ho dovuto recuperare molti esami.
0: È stato un anno intero
1: bello pesante di recuperare gli esami.
0: Diciamo, l'importante è essere felici di quello che si fa adesso.
1: Adesso sì.
0: Meglio che gestionale.
1: Molto meglio che gestionale.
0: Vabbè, no.
1: Ma senza togliere nulla ai gestionali, che scusate,
0: no,
1: solo che non è qualcosa che hai fatto per me.
0: Certo.
2: Hai trovato la tua dimensione.
1: Esatto.
0: Allora, io dovrei dire in questo momento: boia, che bella cosa che hai detto, ma non lo dico perché poi se no ti do la soddisfazione. Quindi è come se l'avessi detto.
2: Ma se lo dico io,
0: sì,
2: devono bere comunque. Perché in caso
0: Boia che bella cosa hai detto. E abbiamo il terzo fun fact.
2: Esatto. E non sono finite le prime volte di oggi, perché questo spazio fun fact è stato utilizzato in un'altra maniera molto innovativa, e cioè per consigliare un podcast.
0: Esatto.
2: Visto, c'è gente che richiede e gente che dà.
0: Ma è uno spazio, diciamo, di
2: l'altruismo
0: comunicazione,
2: è una cosa importante.
0: Condivisione. Sì. Beh, vabbè, non mi ripeterò. Comunque abbiamo capito cosa voglio dire.
2: Io gli sto lanciando le frecciatine.
0: Sì, lo fa apposta
2: per farglielo dire.
0: A proposito di posta, parliamo di podcast.
2: No. Ah, podcast, sì.
0: Parliamo
2: sì,
0: di podcast. Che ridere. L'ha detto, consigli un podcast. Che podcast?
1: Il podcast è Houston,
0: okay,
1: di Guglielmo,
0: okay.
1: E parla un po' di tutti quelli che sono stati i problemi durante le missioni spaziali, e ha come principale ospite Paolo Ferri, che è una delle persone più importanti in quello che è stato il contesto del progetto di missioni spaziali europeo.
0: Ok, e mi fa ridere perché tra l'altro prima giustamente ci ha introdotto questa cosa, e io ero tipo: ah, Paolo Ferri, l'ho già sentito da qualche parte. E lui adesso mi dice: no, è tipo la persona più importante della Terra, ha fatto milioni di cose.
2: Ma io posso dire una cosa? Mi piace questo utilizzo dello spazio fun fact. Perché comunque è un contributo interessante.
0: Certo. Laura nel frattempo si è rotta la mano.
2: Se l'avete sentito, in caso sappiate che mi sono fatta male.
0: Esatto, è proprio perché si è fatta male. Adesso chiamiamo un paramedico. Ma mentre interveniamo sul recupero della sua mano, ascoltiamo insieme Starman di David Bowie. A tra poco.

0: Bentornati tutti quanti, mi fate insieme Starman di David Bowie. Ma vi siete mica resi conto di quanto questa canzone sia contestuale col tema di oggi? Cioè, che coincidenza!
1: Che coincidenza!
0: Ma wow, cioè nel senso, che cosa strana. Wow, siamo veramente
1: fortissimi.
0: Siamo pazzi. Allora, no, torniamo seri. Abbiamo appunto detto che abbiamo un ospite in studio quest'oggi. E nello specifico parliamo appunto del team Osiris. Abbiamo avuto modo di introdurlo a grandi linee questo team, e noi eravamo curiosi appunto di saperne qualcosa di più. Quindi voi cosa fate nello specifico?
2: Allora, in pratica le missioni spaziali si articolano diverse fasi, quindi c'è fase 0, fase A, B, C fino alla F. Le prime due in particolare sono quelle un po' più teoriche, quelle in cui si va a rispondere alla domanda quanto deve durare la missione, quanto costa, come è fatto lo spacecraft, quindi... E noi andiamo a fare queste due fasi, quindi progettiamo la nostra missione e scriviamo dei report appunto standardizzati rispetto a quello che è lo standard dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea.
0: Certo.
2: Quindi su cosa deve fare la nostra missione, come è fatta, quanto dura, quanto costa, eccetera eccetera. D'altra parte, dato che ovviamente poi il Tecnico Torino vuole anche dei risultati concreti, andiamo anche a costruire poi parti di questo spacecraft, che in particolare sarebbe il braccio robotico per la cattura di questi detriti spaziali.
0: Ok, quindi voi effettivamente, oltre a diciamo fare, ma tra l'altro perdonami, ma la progettazione della missione intera, quindi non esclusivamente la parte diciamo relativa al braccio, corretto?
2: Esatto, sì sì, la missione intera nel suo
0: computer. Ok, appunto citavi detriti in questo contesto indica cosa?
2: I detriti spaziali, allora, proprio all'interno dello spazio, nelle varie orbite, l'orbita bassa, media e alta, ci sono vari detriti spaziali che sono per esempio stadi di razzi che sono stati lasciati nello spazio, oppure satelliti che magari sono andati in collisione e hanno generato un sacco di detriti. Bisogna pensare che per esempio nell'orbita bassa i detriti vanno a circa 27.000 km orari, quindi hanno una velocità molto alta e energia molto alta, e quindi sono delle vere e proprie bombe. E quindi se si scontrano si vanno a creare molti detriti, e addirittura c'è una cosa chiamata sindrome di Kessler o effetto Kessler, che è appunto il fatto che se questi detriti iniziano a essere troppo numerosi si andrà poi a formare un effetto cascata, per cui i detriti andranno a colpire altri satelliti che generano altri detriti.
0: E quindi, eccetera, diciamo eccetera. Effetto carambola praticamente.
2: Esatto, quindi l'idea è appunto pulire questi detriti dallo spazio, e quindi bisogna progettare delle missioni che al momento sono molto recenti, il problema dei detriti spaziali. Quindi adesso si stanno progettando missioni per pulire un detrito alla volta. Noi cerchiamo invece di progettare una missione che possa essere fatta a lungo termine, possa pulire continuamente lo spazio.
0: Ho capito, anche perché immagino, tu hai detto che è una cosa abbastanza recente, immagino che essendo, diciamo, da quanto ne so io adesso, effettivamente le orbite terrestri sono abbastanza ricche tipo di satelliti, anche se io penso banalmente a Starlink, ok, e ce n'è un quantitativo senza senso da quello che so io, e immagino che a questo proposito la cosa sia, diciamo, peggiorata esponenzialmente nell'ultimo periodo.
2: Assolutamente sì, nel senso che in particolare per i privati come appunto Elon Musk o come Jeff Bezos, sì, le loro aziende sono andate a creare diverse costellazioni di NanoSat, CubeSat, che sono state messe soprattutto in orbita bassa, quindi l'orbita Leo,
0: okay.
2: E che quindi adesso è molto intasata. E il problema è che, dato che non c'è neanche un sistema giuridico organizzato, diciamo organico, non si può neanche ben dire come bisogna gestire queste cose.
0: Okay.
2: L'Europa ovviamente si autogestisce nel quanto puoi stare con un satellite dopo che finisce la missione e come fare la parte di rimozione di questo detrito, ma questo non funziona per tutto il mondo.
0: Ho capito.
1: Benissimo Andrea, adesso che hai incuriosito tutti i nostri spettatori, entriamo nel vivo delle informazioni pratiche. Cioè, com'è un po' diviso questo team?
2: Allora, il team è diviso in due dipartimenti principali, quindi c'è appunto il dipartimento di progettazione di missione e il dipartimento invece di prototipazione robotica. Mentre quello di missione appunto gestisce quello che è la parte sistemica di come si è fatta la missione, quanto costa, la parte di diritto spaziale per esempio, la parte di prototipazione robotica va invece proprio a costruire il braccio robotico che noi stiamo progettando con questo end effector, che è particolarmente innovativo per la cattura di questi detriti che devono essere poi anche manipolati.
0: Ok, diciamo avremo modo di approfondire un po' in che modo queste missioni, ma soprattutto appunto quello che dicevi tu, la cattura dei detriti possono essere rilevanti per il contesto attuale e in che modo vanno ad influire, immagino, anche solo da un punto di vista banalmente ecologico, ok? Ma ne parleremo appunto nel prossimo blocco. Adesso andiamo a ascoltare insieme Rocketman di Elton John, anche qui canzone a caso.

0: Bene, rieccoci, abbiamo ascoltato Rocketman di Elton John. E questa canzone in tema, io volevo comunque rassicurarvi tutti quanti sul fatto che la mia mano sta bene.
1: Ah, ok.
0: Comunque non avevi dato aggiornamenti sulla mia mano. Io penso
1: la
0: che
1: mano
0: i nostri
1: sta bene.
0: Spettatori siano molto preoccupati di questa cosa.
1: Sì, quindi.
0: Ve l'ho voluto dire.
1: Vabbè, ma l'ho fatto per suspense. Sai, era come si dice, una cosa che mi sembrava necessaria, un topos narrativo, non lo so.
0: Sì, almeno dici la gente rimane anche perché è così suspense.
1: Brava. Ma potremmo fare tipo le serie TV, tipo diciamo, no, il prossimo episodio diciamo come sta la mano di Laura.
0: Cavolo, ci ha dato un'idea qua.
1: Stupidaggini a parte.
0: Poi
1: appunto
0: non ce lo ricordiamo palesemente,
1: no, infatti,
0: la prossima settimana.
1: Infatti. Continuiamo, dai, cosa dovevi chiedere?
0: Io?
1: Sì. Vabbè, non dovevi chiedere niente, chiederò io.
0: Parlare della mia mano.
1: Parlare della tua mano. Appunto, dalla mano passiamo ai bracci, perché abbiamo citato i bracci meccanici. Ho fatto la maturità, sì. Bracci meccanici, appunto. E nello specifico, io ero curioso di capire appunto il funzionamento un po' tecnico. Io sono ingegnere, quindi sono.
2: Sì, allora, il problema è che, appunto, come dicevamo prima, i detriti spaziali vengono già raccolti in queste nuove missioni che vengono fatte, ma normalmente l'idea è di fare il deorbiting, quindi prendi il detrito e lo butti in atmosfera. Lo butti oppure ti ci butti a kamikaze proprio.
1: Ok.
2: Perché cosa fai? Usando l'attrito dell'atmosfera in pratica bruci insieme al detrito, e quindi il problema è scomparso, tra molte virgolette, perché in realtà non è scomparso, e anzi ci sono per esempio gli scienziati come Pedro Ferreira,
1: okay,
2: che stanno studiando proprio il fatto che si vanno a formare degli ossidi di alluminio in atmosfera, e questo è un inquinante che per esempio va a compromettere l'ozono.
0: Io la prima volta che ho sentito questa metafora del kamikaze ero proprio
1: ma ha senso,
2: perché ci sono varie missioni, anche quelle dell'ESA per esempio, Clear Space One, è proprio l'idea di prendere il detrito, agganciarcisi e poi buttarsi in atmosfera.
1: Ma perché non è riutilizzabile comunque, diciamo, non ci sono studi per avere una roba di quel tipo ma riutilizzabile?
2: No, cioè l'idea è proprio che tu prendi il detrito e ti ci butti in atmosfera, perché è il modo più semplice.
1: Stile inceneritore.
2: Esatto,
1: stile inceneritore.
2: Come il modo più facile di prenderli, appunto, per esempio con delle reti, con degli arpioni, perché il problema è che questi detriti girano a velocità molto alte, si chiama tumbling, questo effetto di spinning. E quindi è difficile, per esempio, prenderle con un braccio robotico, come per esempio pinza, perché come fai? Cioè, la pose estimation è molto complicata.
1: Certo.
2: L'idea nostra quindi è di fare un braccio robotico che in realtà nella struttura è molto simile a Canadarm, quindi un braccio robotico tipico delle missioni spaziali, quindi link molto lunghi, molto sottili, ma l'end effector è molto, quindi il gripper è molto innovativo, perché è fatto in una struttura che adesso forse non posso neanche troppo divulgare, ma che è fatta apposta per poter catturare in detrito anche in fase di tumbling senza danneggiare il detrito o il braccio robotico.
1: Ok, quindi diciamo è particolarmente studiata allo scopo di rendere un po' più semplice questa fase di cattura.
2: No, nel senso che rende più complessa la fase di cattura, perché è più complicata dal punto di sistemico, ma rende più facile il poter manovrare, perché se tu lo catturi con una rete, poi come fai a manovrare quel detrito?
1: Certo.
2: Mentre se lo prendi con un braccio robotico, effettivamente puoi spostarlo, metterlo per esempio in modulo di contenimento, e l'idea nostra è quella di portare poi questi moduli di contenimento pieni di detriti direttamente sulla Luna, in modo tale poi di poterli riciclare anche per le missioni Artemis, che appunto hanno bisogno di tanto materiale primo, e la maggior parte dei detriti sono fatti di alluminio, che è un materiale riciclabile. Il punto è che noi cerchiamo di fare una missione che quindi possa riciclare i detriti spaziali, e invece di bruciarli, che è uno spreco di quello che è un materiale primo, che può essere invece molto utile.
1: Certo, ma immagino anche perché adesso, a prescindere dal valore intrinseco dell'alluminio in sé, perché obiettivamente dici, tipo, vabbè, sono pezzi di ferraia, nel senso magari non è un valore così alto, immagino che il valore dipenda proprio dalla posizione, perché sono appunto orbitanti, non c'è bisogno di qualcuno che li metta fisicamente in orbita.
2: Esatto, sì, diciamo che il costo maggiore di portare per esempio il materiale primo sulla Luna è scappare dalla gravità e entrare almeno in Io.
1: Certo.
2: Poi ovviamente costa comunque tantissimo portare da Io alla Luna, però è comunque del materiale che tu hai già.
1: Diciamo, è un pezzo già fatto.
2: Inoltre c'è anche un costo che tu vai a togliere dal fatto che un sacco di privati, ma anche le agenzie spaziali, devono continuamente fare delle cosiddette manovre di collision avoidance, ovvero che tu hai questi detriti che viaggiano velocissimi e continuano a rischiare di andare con le idee, con i tuoi satelliti, con le tue stazioni spaziali, eccetera. E spostare le stazioni spaziali, immaginatevi l'ISS che è enorme e quindi ha molta inerzia, doverla spostare ti costa un sacco di carburante. Quindi rimuovere questi satelliti ti toglie anche un costo di quello che è, oltre al fatto di dover portare i materiali comunque sulla Luna, perché bisogna portarli, e anche un costo in meno del fatto che tu debba spostarti continuamente per evitare che questo detrito ti arrivi.
1: Anche perché sono bombe, come dicevi prima, quindi.
2: Esatto, sì. Ci sono tra l'altro delle immagini molto interessanti che sono quelle di pezzi di vernice più piccoli di un millimetro che sono andate a impattare contro il vetro dello Space Shuttle e fa questo buco enorme.
1: Wow, ci sta, velocità pazzesca, ha senso.
0: Certo, però ci dicevi che nel team, oltre a questi obiettivi più di ricerca e sviluppo, avete anche degli obiettivi di divulgazione per quanto riguarda delle lezioni.
2: Esatto, sì, allora noi soprattutto il prossimo semestre andremo a fare delle lezioni, per esempio sul diritto spaziale, che è una tematica che al Politecnico di Torino non viene molto toccata, ma diciamo in generale anche su quello che faremo col braccio robotico, e per esempio inviteremo anche degli ingegneri dalla NASA e dall'ESA, diciamo, adesso non so, posso dire i nomi comunque, perché sono ancora in fase di collaborazione.
1: Ci sta.
2: Verranno appunto a presentare la loro missione.
0: Sarà una surprise per tutti quelli che, appunto, tema della suspense, sarà una surprise per tutti quelli che andranno ad attendere queste lezioni, e quindi...
1: Tra l'altro appunto, quindi restate ecco in attesa, diciamo, tra l'altro dove possono trovarvi? Avete delle reference social?
2: Allora sì, no, abbiamo sia il sito Instagram che LinkedIn.
1: Quindi fondamentalmente immagino che lì posterete i nomi e cognomi di qualunque ospite, quindi andate a seguirli. Tra l'altro appunto dicevi che il team comunque è abbastanza recente, quindi siete abbastanza in fase di sviluppo.
2: Il team sì, è recentissimo, nel senso che abbiamo meno di 8 mesi di lavoro. In realtà siamo nati a ottobre 2025, ma siamo già 76 persone. E quindi siamo abbastanza dinamici per adesso.
1: Ok, quindi diciamo ti permette in qualche modo l'essere parte di un qualcosa che sta nascendo in questo momento, di avere una visione un po' più, se vogliamo, di insieme.
2: Sì, assolutamente. Oltre che bisogna mettere molta creatività, mentre ci sono magari progetti già avanzati in cui uno va a essere molto verticale su un piccolo aspetto, qua bisogna avere una visione molto d'insieme, essere creativo, portare nuove idee, anche avere capacità di risolvere problemi per... diciamo portare nuove idee dal punto di vista tecnologico sul tavolo.
1: Quindi diciamo, certo, se siete interessati in qualche modo a contribuire a quella che è un'attività inerente all'ambito dell'aerospazio, ma soprattutto un qualcosa che è ancora dinamico, ancora in crescita, perché no? Cioè, nel senso, può essere un'opportunità interessante. Noi nel prossimo blocco vi parleremo di come avviene il recruitment e quali sono i profili ricercati, ma adesso andiamo ad ascoltare insieme I Can't Wait di Bob Sinclair e Chiesa.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato I Can't Wait di Bob Sinclair e Chiesa. E adesso, no, non l'ho pronunciato
1: non
0: bene.
1: Non so dalla, come si chiama, anche
0: dalla tua,
1: faccia
0: non mi sembrava di averlo pronunciato bene.
1: No,
0: però,
1: no,
0: vabbè.
1: No, anche io ho pronunciato Chiesa, non dico come si chiami, non so,
0: vabbè,
1: che sia un uomo,
0: Dario,
1: una donna.
0: Vabbè, confermaci.
2: Beh, io non so come, penso sia corretto, dai, è plausibile.
0: Va bene, vabbè,
2: Chiesa.
0: Va bene, sono io che mi faccio i complessi non saperlo pronunciare.
1: Sì.
0: Comunque adesso andiamo di nuovo un pochino più nello specifico, nel tecnico, per tutti i nostri ascoltatori interessati effettivamente a unirsi a questo,
1: vabbè,
0: team.
1: Diciamo che abbiamo detto cosa fanno, adesso diciamo come partecipare.
0: Come partecipare, quindi parliamo di recruitment.
3: Allora sì, noi facciamo recruitment ogni semestre.
1: Ok.
3: Tipo tipico per i team studenteschi,
1: sì.
3: Poi ci sono anche delle sessioni di recruitment specifiche, particolari. Per esempio, per raggiungere quota rosa, noi ci stiamo collaborando con We Are Here. E quindi ci sono per esempio delle sessioni che sono dedicate solo alle ragazze per lo nello STEM.
1: Quindi organizzate da We Are Here?
3: Esatto, sì, utilizziamo We Are Here come piattaforma.
1: Ok. Che tra l'altro posso dire è una cosa molto molto nobile, molto figa, la cosa del raggiungimento delle quote rosa, perché è una cosa che non abbiamo mai sentito effettivamente. Diciamo che giustamente il Politecnico, da statistica alla mano, ha un po' uno squilibrio giustamente tra la popolazione femminile e maschile, ed è bello comunque che si cerchi di spingere anche in ambiti abbastanza specifici la presenza di ragazze. Quindi bella cosa. E appunto stavamo citando il recruitment, sì, dimmi pure.
0: No, quindi volevo fare un shout out oltre al nostro team Osiris, e comunque invogliare anche tutti i partecipanti, i futuri partecipanti, perché abbiamo proprio evidenziato come uno dei punti di forza di questo team sia in questo caso la creatività, perché poi ogni team ha i suoi punti di forza,
1: certo.
0: Ci sono quelli che spingono in più sulle emozioni, ci sono quelli che spingono invece a noi, siamo una piccola azienda, quindi magari vi aiuteremo per il futuro, per capire proprio come funziona un'azienda, anche se magari veramente vai soltanto a vedere una piccolissima parte del progetto. In questo caso uno dei punti di forza è proprio l'essere appena nati, e quindi essere tutto in fase di definizione.
1: Tra l'altro io mi permetto di chiederti i tipi di profili ricercati?
3: Un po' di tutto, nel senso che prendiamo ingegneri di qualunque branca, ma non solo, ci sono anche studenti di design, studenti di architettura, quindi tutti hanno un po' ruolo, anche perché essendo così, diciamo, generale l'argomento, anche la progettazione di una missione, cioè per esempio diritto spaziale, economia spaziale, cioè veramente qualunque cosa all'interno, tutti quanti hanno la possibilità di entrare. E soprattutto dato che gli argomenti sono molto nuovi, per esempio nessuno al Politecnico dovrebbe, almeno penso, che sappia qualcosa di diritto spaziale, oppure
1: certo,
3: sappia molto sui diritti spaziali, comunque tutti gli studenti che entrano hanno la possibilità di imparare con dei piccoli lezioni,
1: certo,
3: ci sono dei libri,
1: certo,
3: che vengono fatti passare, quindi c'è la possibilità per chiunque di entrare e imparare, avere un periodo in cui impari.
1: Allora,
3: poi...
1: se io fossi un recruiter LinkedIn in questo momento, ti consiglierei di venderla come cerchiamo persone appassionate e con tanta voglia di imparare.
3: Esatto,
1: ha senso.
3: Sono le parole chiave tipiche che ti becchi.
1: Esatto.
0: Certo, quindi proprio un'inclusione a 360
1: wow,
0: gradi,
1: che
0: direi.
1: Bella cosa hai detto. Allora, mi sono limitato.
0: Mi sono limitato
1: quest'oggi. Tra l'altro, appunto, quindi vuoi ricordarci i social, Instagram del tuo team?
3: Sì, allora, Instagram è osiris_polito.
1: Quindi andate a visitarli. Io tra l'altro posso dire una cosa.
0: Sì.
1: Questo è il team migliore che abbiamo mai intervistato.
0: Ma io no, perché
1: no,
0: questa cosa la dobbiamo,
1: sì,
0: contestualizzare,
1: sì.
0: Il nostro amico qui ci ha portato dei gadget.
1: Ci ha portato un sacco di gadget.
0: Siamo
1: stati corrotti quest'oggi.
0: Mi sa che questa volta è vera questa affermazione.
1: Siamo stati corrotti.
0: Io non vorrei incitare i team futuri a portarci anch'essi dei gadget. Però
1: fatelo,
0: se volete
1: fatelo,
0: che continuiamo a dirvi che siete il team migliore,
1: esatto,
0: che abbiamo mai intervistato, Forse qualcosa lo farei.
1: Beh, fidatevi dei professionisti dell'informazione.
0: Esatto, quindi bellissimi
1: dubbio.
0: Gadget ve li faremo vedere nel post Instagram probabilmente,
1: okay,
0: in qualche modo.
1: Sì.
0: Però e vi ricordiamo anche i nostri,
1: sì,
0: social.
1: Esatto.
0: In particolare, se volete vedere i portachiavi, cose, potete vederli su Instagram polito_ondequadre.
1: Noi vi ricordo che noi andiamo in onda appunto su ondequadre.polito.it in live, dove c'è la nostra musica, ma se volete appunto ascoltarci in differita, dove abbiamo anche una playlist, ci trovate su Spotify come Non Solo Poli. Io vi ringrazio anche quest'oggi per la vostra cortese preferenza e vi rimando alla prossima puntata.
0: Ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
0: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
6: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
0: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
6: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
0: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo, apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici, la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' come è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè, diciamo sta.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi, infatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Infatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente dalla musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità.
0: Certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso diciamo non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio. Cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo, senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, c'è cioè gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
0: certo,
1: meno.
0: Certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì, soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì e quindi sono sempre stato a tempo con la musica, difatti c'era Tieni il Tempo. Le gambe con le mani, tieni il tempo.
0: Ma comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio e robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori i cartoons, cioè ha detto: ma dai, ma quello, perché io siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte gli ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora
1: stai con me, le persone si conoscono e gli ha detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: E l'hanno sfruttata. Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, Già Bello Che Pronto, quindi insomma
1: Già Bello Che Pronto è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su un incidente stradale. Un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per Sempre Noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima, ciao, grazie. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alba.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19, altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli argini.

discesa. Alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: la morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo, il suo nome è sinonimo di eccellenza artistica. Con noi ritorna Fabio Armigliato, che presenta il suo ultimo brano dal titolo
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

0: www.quadre.polito.it.
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Renzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
4: Ciao.
2: Su Onde Quadre nel programma
3: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
2: e non solo.
3: Ebbene, benvenuti a tutti quanti, bentornati in questa trasmissione. Siamo qui quest'oggi. Fa tanto caldo, fa caldissimo fuori.
2: Caldissimo.
3: Ma sapete quella buona notizia per tutti quanti? Che noi abbiamo l'aria condizionata e quindi per questo motivo non ci importa perché stiamo al fresco. Mi dispiace Sta bene.
2: Boh, io non so, sai.
3: Ma ti lamenti pure del freddo, perché a me piace l'aria condizionata, cioè io grande fan.
2: Lo so, ma lo sbalzo termico.
3: Sì.
2: È così che uno si ammala.
3: Sì, sembri mia mamma. Tra l'altro, a proposito di condizionatori e di clima, c'è stata appunto questa convention molto importante al Politecnico, appunto sulla tematica del termico, tutto ciò che è termico nel mondo, ok? E avremo modo di parlarne, in realtà, perché è una delle notizie della giornata. E appunto, molto importante. Io lo sto riducendo a zero, che in realtà è una cosa molto importante, semplicemente noi siamo troppo piccoli per capire queste cose. E tra l'altro, altra cosa molto divertente che succede a Torino, oltre un caldo senza senso, è che sono appunto in corso d'opera i lavori per aprire questo padiglione, questa ex area industriale in via Frejus, e offrirlo come spazio alla comunità, che è una cosa, cioè nel senso, cosa ne pensi?
2: Io penso che sia un'iniziativa bellissima, ma
3: top 10 cose che
2: potrei dire per qualsiasi notizia che abbiamo in radio.
3: Sì.
2: Ma io volevo...
3: Boia, che bella cosa che hai detto, Vabbè, iniziamo molto male.
2: Allora, ragazzi, vi lancio una sfida. Contate quante volte Lorenzo
3: potrebbe
2: dice
3: essere
2: boia.
3: Un drinking game. Io me l'immagino la gente che si fa uno shot ogni volta che dico
2: mi
3: boia.
2: Mi raccomando, se ci ascoltate in macchina, fatelo comunque.
3: Sì, esatto. E noi invitandovi
2: no,
3: a...
2: E
3: sì.
2: Quindi poi restate in ascolto, perché tra poco ci raggiungerà anche un nostro amico del team Osiris.
3: Corretto.
2: E quindi se siete in cerca di qualcosa di nuovo da fare al Poli e pensate magari di iscrivervi a un team, ascoltateci.
3: Corretto.
2: Avrete
3: corretto.
2: Informazioni interessanti.
3: Quindi, rinnovando a tutti quanti l'invito, ecco, all'ascolto, iniziamo con la prima canzone della giornata, che è Bones degli Imagine Dragons. A tra poco.

0: rieccoci qualcosa insieme a Bones degli Imagine Dragons. E a questo punto iniziamo con le notizie della giornata. Quindi appunto,
1: io posso dire che è troppo cursed il fatto che sia è scritto
0: vero,
1: con
0: vero.
1: Le lettere minuscole sì, all'inizio, poi tutte maiuscole.
0: Dario, allora io ti dico, perché beh, noi abbiamo qua il nostro teleprompter, diciamo, una roba per leggere tutte le canzoni. Secondo me Dario ha fatto una cosa, tu avevi il caps lock attivo, ok, però hai comunque utilizzato lo shift, non è vero?
2: Sì.
0: Ammettilo. Hai commesso un errore.
1: È una cosa che facciamo tutti, ma che mi triggera comunque. Quindi
0: non è vero, non lo faccio io.
1: Come non lo fai tu?
0: No, sono troppo informatico per fare questi errori da principiante, ok?
1: Ma guarda, Dario, devi sapere che Lorenzo ha una conformazione della tastiera che non ha senso.
0: Ah, ecco, cosa molto interessante.
1: Cioè, usa la tastiera tedesca,
0: ora la racconto,
1: giapponese.
0: Ora la racconto, dai, in breve. Io ho due PC, due portatili, ok? Uno di questi è un po' più normale. Una volta aveva la tastiera tedesca e ci avevo mappato sopra quella americana. Quello attuale, la tastiera UK, ci ho mappato sopra quella americana, ma questi sono più o meno
1: non sapevo
0: okay.
1: nemmeno che si potessero mappare le
0: sì,
1: tastiere.
0: Sì, vabbè. Quello mio attuale, un PC che utilizzo spesso, che ho comprato in Giappone, ha la tastiera giapponese con sopra mappata la tastiera americana. Ed è molto diverso. Perché mezzi tasti non esistono, tra l'altro, ci sono tasti che non fanno niente. Però vabbè, non faceva ridere questa cosa.
1: Iniziamo... Io so solo che a un certo punto clicco Y ed era Z.
0: Sì, è perché
1: Z
0: la tedesca
1: Y.
0: Le Z e Y invertite.
1: E sono
0: corretto.
1: Stata confusa, quindi
0: ci sta. Mistero della fede. Direi che possiamo iniziare appunto con la prima notizia della giornata. Io vi racconto che Torino appunto ha ospitato questo convegno sull'energia termica che prende il nome di UIT 2026. Nello specifico siamo dal 22 al 24 giugno appunto, quindi è successo un po' di tempo fa, e il Politecnico ha ospitato quella è stata la 43esima edizione di questa UIT International Heat Transfer Conference. Questo evento ha posto la città al centro del dibattito scientifico internazionale sul tema della termofluidodinamica, e questa conferenza che è stata organizzata appunto dall'Unione Italiana di Termofluidodinamica in collaborazione con il Dipartimento Energia Galileo Ferraris del Politecnico. Politecnico. Non so, ok, pensavo di aver messo qualche C di troppo.
1: Vabbè, se i nostri cari amici all'ascolto si stanno chiedendo cos'è la termofluidodinamica, anche se io mi fido che voi abbiate fatto esami su queste materie, quindi lo sappiate perfettamente meglio di me, la termofluidodinamica è la scienza che studia la generazione, il trasferimento e la trasformazione del calore in relazione al comportamento dei fluidi. Questo ambito di ricerca ha un impatto diretto sui processi di transizione energetica. Comprendere e ottimizzare i processi termici è fondamentale per ridurre gli sprechi energetici, migliorare l'efficienza dei dispositivi elettronici, ottimizzare i processi industriali e favorire la sostenibilità delle aree urbane.
0: Questo evento appunto è stato di rilevanza internazionale e infatti ha raccolto la partecipazione di oltre 180 esperti che sono stati suddivisi appunto tra ricercatori, accademici, professionisti, ma anche rappresentanti del settore industriale. Nello specifico, come dicevo, è stato importante ecco la connotazione internazionale di questa conferenza, perché il Politecnico ha avuto modo di accogliere delegazioni provenienti da Stati Uniti, Cina, Giappone, Canada, Inghilterra, Francia, Germania, diciamo chi più ne ha più ne metta, veramente da tantissimi paesi di più disparati tra di loro. E naturalmente il benvenuto ufficiale è stato dato dal rettore del Politecnico, quindi Stefano Corniati.
1: Il comitato organizzatore ha visto il coinvolgimento di figure di spicco della ricerca torinese. I ruoli di chair della conferenza sono stati ricoperti dai professori Pietro Asinari, afferente al Dipartimento Energia, e all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, e a Eliodoro Chiavazzo del Dipartimento di Energia. Il ruolo di coordinatore del comitato organizzatore è stato assegnato al professor Matteo Fasano.
0: Questi, diciamo, i lavori di questa conferenza si sono articolati su tre giornate, aperta ciascuna con un keynote speaker internazionale incaricato di illustrare lo stato dell'arte e i progressi mondiali del settore, e sono intervenuti appunto a questo scopo il professor Christos Markides dell'Imperial College di Londra, che è appunto referente del Clean Energy Process Laboratory, il professor

0: In caso
1: direi che possiamo continuare appunto la notizia dopo. Adesso andiamo ad ascoltare la prossima canzone della giornata, che è Al mio pavese. Al mio pavese. Al mio paese, di Serena Brancale. A tra poco.
0: Effettivamente al mio paese c'è Pavese.
1: È vero,
0: quindi,
1: è vero.
0: Quindi era in linea.
1: Top.
0: Molto
1: a tra
0: in
1: poco.
0: Linea.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Al mio paese di Serena Brancale Levante e Delia.
1: Al mio paese.
0: Al mio paese.
2: Questa volta ve l'ho scritti giusti i nomi, avete un po' incespicato.
1: Sì, sì, sì,
0: non
1: ma
0: importa,
1: è colpa nostra,
0: però,
1: ma siamo umani, siamo fallibili.
0: Non so se l'avete capita bene, in caso ve la spiego. Al mio paese, il mio paese, cioè pavese, perché effettivamente... Io vengo dal paese di Pavese.
1: Non è vero, perché sei di Canelli e Pavese era di Santo Stefano Belbo.
0: È il paese vicino, è la stessa cosa, ok?
1: Sì, più o meno. Ma sai cosa, sai quella cosa divertente? Ok, adesso qui lo dico, ok? Canelli, in che provincia è, scusa? Dillo.
0: Oh, hai rotto proprio le scatole.
1: Canelli è in provincia di Asti, Santo Stefano Belbo è in provincia di Cuneo. Cuneo vince sempre.
0: Non è vero.
1: Andiamo avanti con la notizia, perché ti abbiamo già umiliato abbastanza oggi. Allora, dovevi dirci qualcosa.
0: Sì, io vi dico, tornando alla notizia di oggi, che le relazioni principali si sono concentrate su tre ambiti tecnologici avanzati. In primo luogo, l'applicazione di tecniche ottiche avanzate per l'investigazione dettagliata dei fenomeni di scambio termico. In secondo luogo, le opportunità di innovazioni offerte dall'uso della manifattura additiva, ovvero la stampa 3D, nella gestione termica. In terzo luogo, i progressi nella modellazione multiscala per l'analisi dei fenomeni termici multifase.
1: Ci sono state anche sessioni tecniche dove appunto hai trattato i temi trasversali partendo

0: dai meccanismi fondamentali di conduzione, convezione, radiazione e calore, particolare attenzione è stata dedicata anche alle frontiere più avanzate della termofluidodinamica, come l'analisi dei fenomeni di trasporto su scale micro e nano e la fluidodinamica multifase e simulazione numerica avanzata tramite la computational fluid dynamics, che tra l'altro mi sembra un po' di parlare, cioè per esempio, no vabbè, non ti far ridere, la battuta quelli di Aldo, Giovanni e Giacomo, per non dire che fanno, sono dei ferramenta, cosa fate? No, noi facciamo meccanica di precisione, quello che no, eh.
1: Non mi fai ridere.
0: Vabbè,
1: no.
0: Ok, ci abbiamo provato.
1: Oggi ci stai provando con tutto te stesso, però.
0: Sì.
1: Però non funziona.
0: Prima o poi farò ridere.
1: Poi mi dissi anche, quindi.
0: Vabbè.
1: Un elemento di forte innovazione emerso durante il convegno e l'integrazione di nuovi approcci interdisciplinari. In particolare è stata evidenziata l'introduzione del machine learning e degli strumenti digitali nella modellazione dei materiali e dei processi termici, a dimostrazione di una transizione del settore verso metodi di ricerca sempre più data-driven.
0: Allora, driven. Tra l'altro la cosa molto divertente è che appunto non di solo tecnicismi si vive, perché c'è stato anche spazio per fare un po' di sano turismo, nello specifico sono state visite in realtà alle infrastrutture di ricerca del territorio, non so quanto si possa parlare di turismo, dove appunto i delegati internazionali hanno visitato l'Energy Center, la sede dell'INRIM, appunto allo scopo di valorizzare l'ecosistema accademico e industriale locale. Diciamo, hanno preso tutti quanti questi studiosi, fanno questo qua, questo bel posto. Comunque,
1: in conclusione dell'evento, i CER Pietro Asinari e Eliodoro Chiavazzo hanno ribadito che la termofluidodinamica riveste un ruolo cruciale per sfide energetiche future. È emersa la necessità di una forte integrazione tra la ricerca fondamentale, l'innovazione tecnologica sviluppata nelle università e le applicazioni industriali dirette, al fine di generare soluzioni sostenibili con un impatto concreto sulla società.
0: Certo, diciamo che appunto questa è ancora l'ennesima volta in cui il Politecnico comunque si dimostra essere un polo rilevante, sia vabbè, diciamo, la città di Torino come polo industriale in qualche modo, ma anche il Politecnico come polo di ricerca ancora rilevante, cioè effettivamente rilevante, quindi in grado di attirare, come abbiamo avuto modo di vedere, anche attenzioni internazionali. A proposito, io vi racconto appunto, come vi dicevo in apertura, del Community Hub via Frejus, che è appunto questa cosa che sta venendo creata, e tutto inizia appunto dal consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino, che ha approvato all'unanimità un nuovo accordo di collaborazione istituzionale con la città di Torino. Come vi dicevo appunto, l'oggetto dell'intesa è la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dei locali situati in via Frejus 21-23, storicamente noti come l'ex fabbrica di Atto, perché chiaramente a Torino c'erano tante purtroppo industrie andate in qualche modo in malora e quindi stanno un po' venendo rivalutate. Questa struttura è destinata a trasformarsi in un nuovo community hub culturale aggregativo interamente dedicato ai giovani.
1: Il nuovo centro si inserirà nel contesto del campus delle ingegnerie e sarà uno spazio polifunzionale progettato per ospitare attività culturali, associative e progettuali. L'intento principale del Politecnico e dell'amministrazione cittadina è quello di offrire alla comunità studentesca un luogo fisico di incontro, di crescita e di sperimentazione che vada oltre i tradizionali spazi accademici.
0: Che io ora dico una cosa, questo posto qui è letteralmente sotto casa mia, della serie che io scendo e ce l'ho a 100 metri. Allora, io mi domando e dico, ma non potevano farlo un paio d'anni fa, che magari mettono l'aria condizionata, dei posti in aula studio, andavo a studiare lì. Cioè, io ho finito oramai al Politecnico. Peccato, vabbè, andrò lì a rompere le scatole alla gente, a fare le mie call di lavoro. Detto ciò, appunto, secondo quanto dichiarato al rettore del Politecnico Stefano Corniati, negli ultimi anni è emersa in modo evidente la necessità di ampliare gli spazi a disposizione dell'Ateneo. Ci sta. Questa esigenza non riguarda esclusivamente gli ambienti destinati alla ricerca e alla formazione, ma bensì anche quelli dedicati allo studio individuale e anche appunto in prima linea le attività associative, progettuali, le studentesse, studenti e team studenteschi, appunto per trovare un buco anche ai team. Ci sta.
1: E adesso continueremo con questa notizia prossimamente. Adesso andiamo ad ascoltare Beautiful Things di Benson Boone.
0: A tra poco.

0: E bene, rieccoci, abbiamo ascoltato Beautiful Things di Benson Boone. E a proposito di cose bellissime, torniamo a parlare di questa bellissima iniziativa.
1: No,
0: posso
1: dire io una cosa bellissima?
0: Sì.
1: Abbiamo riacceso l'aria condizionata in studio, faceva troppo caldo. Cioè abbiamo provato, abbiamo detto no dai, resistiamo, ce la facciamo. Anche perché poi lo studio è tipo un bunker, no? È tutto ermetico qua dentro, quindi non esce un filo d'aria, abbiamo bisogno di respirare. Quindi
0: giusto,
1: sì, siamo
0: giusto.
1: Freschi.
0: Io invece vi continuo dicendo, il nuovo hub contribuirà a rispondere a queste necessità configurandosi come un ambiente attento al benessere, alla socialità e alla partecipazione. Magari ci sarà anche l'aria condizionata.
1: Sì, dai, speriamo.
0: All'interno della struttura i giovani avranno a disposizione spazi per sviluppare progetti personali e di gruppo, per dare vita a iniziative di impatto collettivo e per incubare nuove imprese sociali e opportunità legate al terzo settore.
1: Appunto, io prima vi menzionavo come tutto nasca da questa, diciamo, sinergia di forze tra la città di Torino e il Politecnico, e nello specifico questo accordo siglato tra le due istituzioni avrà una validità di 12 anni. Rappresenta un modello di collaborazione tra enti pubblici per la creazione di valore condiviso. Il Politecnico di Torino metterà a disposizione del progetto le proprie competenze scientifiche, di ricerca e di innovazione sociale. Il fine è favorire un coinvolgimento diretto di ricercatori e associazioni nella progettazione operativa del centro.
0: Parallelamente, la città di Torino garantirà il supporto istituzionale necessario attraverso il coordinamento con i propri servizi di competenza. L'amministrazione locale interverrà in modo specifico negli ambienti delle politiche giovanili, del welfare e della cultura, ma anche della gestione del patrimonio, assicurando che lo spazio sia aperto e accessibile non solo agli universitari, ma anche al territorio e al quartiere circostante.
1: Molto molto figo. Tra l'altro io vi cito come appunto le attività in questo nuovo presidio verranno sviluppate su 5 specifici ambiti di intervento. Nello specifico abbiamo il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva, la creatività, appunto dedita all'espressione artistica e alla produzione culturale, e promozione del benessere psicologico e relazionale delle nuove generazioni. Quindi diciamo cose belle, nel dubbio cose belle.
0: Il quarto ambito di intervento punta all'inclusione economica e allo sviluppo dell'imprenditorialità sociale. Il quinto e ultimo punto invece riguarda al rafforzamento delle reti territoriali. Il centro fungerà da catalizzatore per i nuovi percorsi di cooperazione tra le istituzioni, il mondo della ricerca e delle comunità locali, moltiplicando le opportunità di partecipazione giovanile.
1: Ha senso, ha perfettamente senso. Tra l'altro, per darvi una visione un po' più macroscopica di quello che è il progetto nel suo insieme, si inserisce, ecco, questo evento di riqualificazione in un diciamo in un'operazione di riqualificazione urbana più vasta dell'area intera denominata Ex Spina, appunto per consolidare in qualche modo questo nuovo asse torinese dell'innovazione culturale e tecnologica, appunto dove il Politecnico in qualche modo è rappresentante attivo.
0: L'hub di via Fregios andrà infatti ad aggiungersi a un ecosistema urbano che già comprende la sede della Cittadella Politecnica, il futuro Learning Center, la Digital Revolution House, l'Energy Center e le OGR. Tra l'altro io l'ho scoperto ieri dove era l'Energy Center.
1: Davvero?
0: Giuro.
1: Ma quindi c'è tipo tu dici l'ex Westinghouse, l'area appunto tenendo anche recuperato.
0: Oddio, mi fai domande
1: no,
0: difficili.
1: No, di fronte alle AOLR, è tipo quel lotto vuoto di fronte alle AOLR.
0: Non lo so, io l'ho scoperto ieri perché ci devo riportare il materiale del corso di IoT, sì. Quindi devo andare lì. Però
1: comunque,
0: spero di trovarlo.
1: Posso dire una roba, cioè nel senso, a questo proposito, quanto sono belle le strutture tipo diciamo post-industriali che sono state un po' dimesse, che vengono recuperate. Io trovo siano veramente belle, cioè tipo per me le OGR come sono fatte sono una figata pazzesca.
0: Vero,
1: bello, bello. Perché dovremmo abbattere e costruire da zero se le cose sono più o meno sane e sono belle? Cioè nel senso, non lo so, io andrei a vivere in un capannone domani, ma non pretendo che tutti ragionino come me. Quindi io vi rimando alla prossima canzone della giornata, che è Rolling Stones dei The Colors. A tra poco.

0: bene, bentornati, navighiamo verso l'intervista della giornata, ma non prima di dirvi che abbiamo ascoltato insieme Rolling Stones dei The Colors, e vi comunico che appunto ci ha raggiunti in studio Andrea, che si identifica nel mondo come presidente, ma soprattutto direttore, presidente, preferenze, uguale, ok, ma soprattutto fondatore del team Osiris qui al Politecnico, quindi grazie per averci raggiunto, ciao Andrea.
1: Ciao.
0: E allora, noi come di consueto abbiamo, diciamo, chiesto all'ospite di introdursi in qualche modo con dei fun fact che vi comunicheremo a breve, ma prima di tutto vi diamo, diciamo, due info su cosa fa il team Osiris. Allora, a me è parso di capire, vediamo se ho capito bene, che fondamentalmente voi a grandi linee fate, progettate missioni spaziali.
1: Esatto, okay. Sì.
0: Corretto. Che però, diciamo, da persona che non ne capisce, non è troppo nell'ambito, per me vuol dire tutto e vuol dire niente. Cioè, dovessi descrivere a grandi linee cosa fate?
1: Nel senso che noi progettiamo la missione, facciamo il design, scriviamo quindi anche i report di quello che abbiamo progettato, e poi costruiamo anche i prototipi robotici di quello che poi andiamo a costruire.
0: Ok, ok, ok, ok. Appunto, quindi iniziamo con i fun fact. Laura, dici
2: esatto.
0: Primo.
2: Esatto, Andrea ci dice che oggi è il suo compleanno.
0: Auguri, evviva!
2: La novità. Un compleanno diverso dal solito.
0: Questa è una novità, cioè nel senso, su 365 giorni all'anno doveva succedere prima o poi che qualcuno venisse qualcuno nel
1: sono
0: giorno
1: proprio il primo io.
0: Sì, è la prima volta che ci succede, è molto divertente questa cosa. Ci
2: nemmeno
0: sta.
2: Io ho mai festeggiato il mio compleanno in radio.
0: Vabbè,
2: nemmeno Lorenzo.
0: No, io forse sì in realtà. Non lo so.
2: Non è vero.
0: No,
2: stai okay. Zitto.
0: Non è mai successo, non è assolutamente mai successo.
2: Quindi è la prima
1: cosa
2: volta
1: da fare.
0: Esatto, corretto, corretto, corretto. Poi quindi è il suo compleanno. Seconda cosa, Osiris, abbiamo appunto detto, fa fondamentalmente missioni spaziali, e voi direte no, questo qua sicuramente fa aerospaziale, e c'è un fondo di verità in effetti, però non è proprio così, perché il tuo upbringing, diciamo, il tuo primo approccio con il Politecnico è stato come un ingegnere gestionale. Adesso fai aerospaziale.
1: Adesso faccio aerospaziale, sì.
0: Cioè lo switch è dovuto a...
1: Ma allora, io al liceo volevo fare in realtà astrofisica.
0: Ok.
1: Poi mi sono spostato, diciamo, più verso ingegneria. Non sapevo bene cosa fare. Quindi è una scelta poco ponderata.
0: Anche perché da astrofisica gestionale c'è, cioè, nel
1: infatti
0: senso...
1: ho dovuto recuperare molti esami.
0: Ci sta,
1: sì. È stato un anno intero bello pesante di recupero di esami.
0: Diciamo, l'importante è essere felici di quello che si fa adesso.
1: Adesso sì.
0: Meglio che gestionale.
1: Molto meglio che gestionale.
0: Vabbè, no.
1: Ma senza togliere nulla ai gestionali, che è susente,
0: no,
1: che
0: no,
1: non
0: no,
1: è qualcosa
0: no.
1: Che è fatto per me.
0: Certo.
2: Hai trovato la tua dimensione.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, e... io dovrei dire in questo momento, boia che bella cosa che hai detto, ma non lo dico perché poi se no tiro la soddisfazione, quindi è
2: ma,
0: come se l'avessi detto.
2: Ma se lo dico io,
0: sì.
2: Devono bere comunque. Perché in caso, boia che bella
0: boia
2: cosa.
0: Boia che bella cosa hai detto. E abbiamo il terzo fun fact.
2: Esatto, e non sono finite le prime volte di oggi, perché questo spazio fun fact è stato utilizzato in un'altra maniera molto innovativa, e cioè per consigliare un podcast.
0: Esatto.
2: Visto, c'è gente che richiede e gente che che dà.
0: Ma è uno spazio, diciamo, di comunicazione.
2: L'altruismo è una cosa importante.
0: Condizione. Sì, sì, sì. Beh, vabbè, non mi ripeterò, comunque abbiamo capito cosa voglio dire.
2: Io gli sto lanciando le frecciatine,
0: sì, sì, lo fa apposta
2: per farglielo dire.
0: A proposito di posta, parliamo di podcast.
2: No. Ah, podcast, sì, sì.
0: Parliamo
2: sì,
0: di
2: sì,
0: podcast.
2: Bravo, bravo.
0: Che ridere. L'ha detto, consigli un podcast. Che podcast?
1: Il podcast è Houston,
0: okay.
1: Di Valentina Guglielmo,
0: okay.
1: E parla un po' di tutti quelli che sono stati i problemi durante le missioni spaziali, e ha come principale ospite Paolo Ferri, che è mm-hmm. una delle persone più importanti in quello che è stato il contesto del progetto di missioni spaziali europeo.
0: Ok, e mi fa ridere perché tra l'altro prima giustamente ci ha introdotto questa cosa, e io ero tipo, ah, Paolo Ferri, l'ho già sentito da qualche parte, e lui adesso mi dice, no, è tipo la persona più importante della Terra, ha fatto milioni di cose.
2: Ma io posso dire una cosa, mi piace questo utilizzo dello spazio fun fact. Perché comunque è un contributo interessante.
0: Certo, certo, certo. Laura nel frattempo si è rotta la mano.
2: Se l'avete sentito, in caso sappiate che mi sono fatta male.
0: Esatto, è proprio perché si è fatta male. Adesso chiamiamo un paramedico, ma mentre interveniamo sul recupero della sua mano, ascoltiamo insieme Starman di David Bowie. A tra poco.

0: Bentornati tutti quanti, abbiamo fatto insieme Starman di David Bowie. Ma vi siete mica resi conto di quanto questa canzone sia contestuale col tema di oggi? Cioè, che coincidenza!
1: Che coincidenza!
0: Ma wow, cioè nel senso, che cosa strana. Wow, siamo veramente
1: fortissimi.
0: Siamo pazzi. Allora, no, torniamo seri. Abbiamo appunto detto che abbiamo un ospite in studio quest'oggi. E nello specifico parliamo appunto del team Osiris. Abbiamo avuto modo di introdurlo a grandi linee questo team, e noi eravamo curiosi appunto di saperne qualcosa di più. Quindi voi cosa fate nello specifico?
2: Allora, in pratica le missioni spaziali si articolano diverse fasi, quindi c'è fase 0, fase A, B, C fino alla F. Le prime due in particolare sono quelle un po' più teoriche, quelle in cui si va a rispondere alla domanda quanto deve durare la missione, quanto costa, come è fatto lo spacecraft, quindi e noi andiamo a fare queste due fasi, quindi progettiamo la nostra missione e scriviamo dei report appunto standardizzati, okay, rispetto a quello che è lo standard dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea.
0: Certo.
2: Quindi su cosa deve fare la nostra missione, come è fatta, quanto dura, quanto costa, eccetera eccetera. D'altra parte, dato che ovviamente poi il Tecnico di Torino vuole anche dei risultati concreti, andiamo anche a costruire poi parti di questo spacecraft, che in particolare sarebbe il braccio robotico per la cattura di questi detriti spaziali.
0: Ok, quindi voi effettivamente, oltre a diciamo fare, ma tra l'altro perdonami, ma la progettazione della missione intera, quindi non esclusivamente la parte diciamo relativa al braccio, corretto?
2: Esatto, sì sì, la missione intera nel suo
0: computer. Ok, appunto citavi i detriti. Detriti in questo contesto si indica cosa?
2: I detriti spaziali, allora, proprio all'interno dello spazio, nelle varie orbite, l'orbita bassa, media e alta, ci sono vari detriti spaziali, che sono per esempio stadi di razzi che sono stati lasciati nello spazio, oppure satelliti che magari sono andati in collisione e hanno generato un sacco di detriti. Bisogna pensare che per esempio nell'orbita bassa i detriti vanno a circa 27.000 km orari, quindi hanno una velocità molto alta e energia molto alta, e quindi sono delle vere e proprie bombe. E quindi se si scontrano si vanno a creare molti detriti, e addirittura c'è una cosa chiamata sindrome di Kessler, o effetto Kessler, che è appunto il fatto che se questi detriti iniziano a essere troppo numerosi si andrà poi a formare un effetto cascata, per cui i detriti andranno a colpire altri satelliti,
0: certo,
2: che generano altri detriti,
0: certo. E quindi, eccetera, diciamo eccetera. Effetto carambola praticamente.
2: Esatto, quindi l'idea è appunto pulire questi detriti dallo spazio, e quindi bisogna progettare delle missioni che al momento sono molto recenti, il problema dei detriti spaziali. Quindi adesso si stanno progettando missioni per pulire un detrito alla volta. Noi cerchiamo invece di progettare una missione che possa essere fatta a lungo termine, possa pulire continuamente lo spazio.
0: Ho capito, anche perché immagino, tu hai detto che è una cosa abbastanza recente, immagino che essendo, diciamo, da quanto ne so io adesso, effettivamente le orbite terrestri sono abbastanza ricche tipo di satelliti, anche se io penso banalmente a Starlink, ok, e ce n'è un quantitativo senza senso da quello che so io, e immagino che a questo proposito la cosa sia, diciamo, peggiorata esponenzialmente nell'ultimo periodo.
2: Assolutamente sì, nel senso che in particolare per i privati come appunto Elon Musk o come Jeff Bezos, sì, le loro aziende sono andate a creare diverse costellazioni di nano SAT, CubeSat, che sono state messe soprattutto in orbita bassa, quindi l'orbita Leo,
0: okay,
2: e che quindi adesso è molto intasata. Il problema è che, dato che non c'è neanche un sistema giuridico organizzato, diciamo organico, non si può neanche ben dire come bisogna gestire queste cose.
0: Okay.
2: L'Europa ovviamente si autogestisce nel quanto puoi stare con un satellite dopo che finisce la missione e come fare la parte di rimozione di questo detrito, ma questo non funziona per tutto il mondo.
0: Ho capito.
1: Benissimo Andrea, adesso che hai incuriosito tutti i nostri spettatori, entriamo nel vivo delle informazioni pratiche. Cioè, com'è un po' diviso questo team?
2: Allora, il team è diviso in due dipartimenti principali, quindi c'è appunto il dipartimento di progettazione di missione e il dipartimento invece di prototipazione robotica. Mentre quello di missione appunto gestisce quello che è la parte sistemica di come si è fatta la missione, quanto costa, la parte di diritto spaziale per esempio, la parte di prototipazione robotica va invece proprio a costruire il braccio robotico che noi stiamo progettando con questo network particolarmente innovativo per la cattura di questi detriti che devono essere poi anche manipolati.
0: Ok, diciamo avremo modo di approfondire un po' in che modo queste missioni, ma soprattutto appunto quello che dicevi tu, la cattura dei detriti possono essere rilevanti per il contesto attuale e in che modo vanno ad influire, immagino, anche solo da un punto di vista banalmente ecologico, ok? Ma ne parleremo appunto nel prossimo blocco. Adesso andiamo a ascoltare insieme Rocketman di Elton John, anche qui canzone a caso.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Rocketman di Elton John. E questa canzone in tema, io volevo comunque rassicurarvi tutti quanti sul fatto che la mia mano sta bene.
1: Ah, ok.
0: Comunque non avevi dato aggiornamenti sulla mia mano. Io penso che
1: la mano sta bene.
0: Spettatori siano molto preoccupati di questa cosa.
1: Sì, quindi.
0: Ve l'ho voluto dire.
1: Vabbè, ma l'ho fatto per suspense. Sai,
0: giusto.
1: Era, come si dice, una cosa che sembrava necessario, un topos narrativo, non lo so.
0: Sì, almeno dici la gente rimane anche perché è così suspense.
1: Brava. Ma potremmo fare tipo le serie TV, tipo diciamo, no, il prossimo episodio diciamo come sta la mano di Laura.
0: Cavolo, ci ha dato un'idea qua.
1: Stupidaggini a parte.
0: Poi
1: appunto
0: non ce lo ricordiamo palesemente
1: la prossima settimana. Infatti. Continuiamo, dai, cosa dovevi chiedere?
0: Io?
1: Sì. Vabbè, non dovevi chiedere niente, chiederò io.
0: Parlare della mia mano.
1: Sopra la tua mano. Appunto, dalla mano passiamo ai bracci, perché abbiamo citato i bracci meccanici. Ho fatto la maturità, sì. Bracci meccanici, appunto. E nello specifico, io ero curioso di capire appunto il funzionamento un po' tecnico. Io sono ingegnere, quindi sono.
2: Sì, allora, il problema è che, appunto, come dicevamo prima, i detriti spaziali vengono già raccolti in queste nuove missioni che vengono fatte, ma normalmente l'idea è di fare il deorbiting, quindi prendi il detrito e lo butti in atmosfera. Lo butti oppure ti ci butti a kamikaze proprio.
1: Ok, ok.
2: Perché cosa fai? Usando l'attrito dell'atmosfera in pratica bruci insieme al detrito, e quindi il problema è scomparso, tra molte virgolette, perché in realtà non è scomparso, e anzi ci sono per esempio gli scienziati come Pedro Ferreira,
1: okay,
2: che stanno studiando proprio il fatto che si vanno a formare degli ossidi di alluminio in atmosfera, e questo è un inquinante che per esempio va a compromettere l'ozono.
0: Io la prima volta che ho sentito questa metafora del kamikaze ero proprio più...
1: Ma ha senso,
2: perché ci sono varie missioni, anche quelle dell'ESA, per esempio, Clear Space One. È proprio l'idea di prendere il detrito, agganciarci e poi buttarsi in atmosfera.
1: Ma perché non è riutilizzabile, comunque, diciamo, non ci sono studi per avere una roba di quel tipo mai riutilizzabile?
2: No, cioè l'idea è proprio che tu prendi il detrito e ti ci butti in atmosfera, perché è il modo più semplice.
1: Stile inceneritore,
2: esatto,
1: stile inceneritore.
2: Come il modo più facile di prenderli, appunto, per esempio, con delle reti, con degli arpioni. Perché il problema è che questi detriti girano a velocità molto alte, si chiama tumbling, okay, questo effetto di spinning. E quindi è difficile, per esempio, prenderle con un braccio robotico, come per esempio pinza, perché come fai? Cioè, la pose estimation è molto complicata.
1: Certo.
2: L'idea nostra quindi è di fare un braccio robotico che in realtà nella struttura è molto simile a Canadarm, quindi un braccio robotico tipico delle missioni spaziali, quindi link molto lunghi, molto sottili, ma l'end effector è molto, quindi il gripper è molto innovativo, perché è fatto in una struttura che adesso forse non posso neanche troppo divulgare, ma che è fatta apposta per poter catturare in detrito anche in fase di tumbling senza danneggiare il detrito o il braccio robotico.
1: Ok, quindi diciamo è particolarmente studiata allo scopo di rendere un po' più semplice questa fase di cattura.
2: No, nel senso che rende più complessa la fase di cattura, perché è più complicata dal punto di vista sistemico, ma rende più facile il poter manovrare, perché se tu lo catturi con una rete, poi come fai a manovrare quel detrito?
1: Certo.
2: Mentre se lo prendi con un braccio robotico, effettivamente puoi spostarlo, metterlo per esempio in modulo di contenimento, e l'idea nostra è quella di portare poi questi moduli di contenimento pieni di detriti direttamente sulla Luna, in modo tale poi di poterli riciclare anche per le missioni Artemis, che appunto hanno bisogno di tanto materiale primo, e la maggior parte dei detriti sono fatti di alluminio, che è un materiale riciclabile. Il punto è che noi cerchiamo di fare una missione che quindi possa riciclare i detriti spaziali, e invece di bruciarli, che è uno spreco di quello che è un materiale primo, che può essere invece molto utile.
1: Certo, ma immagino anche perché adesso, a prescindere dal valore intrinseco dell'alluminio in sé, perché obiettivamente dici tipo, vabbè, sono pezzi di ferraia, nel senso magari non è un valore così alto, immagino che il valore dipenda proprio dalla posizione, perché sono appunto orbitanti, non c'è bisogno di qualcuno che li metta fisicamente in orbita.
2: Esatto, sì, diciamo che il costo maggiore di portare per esempio il materiale primo sulla Luna è scappare dalla gravità e entrare almeno in Io.
1: Certo.
2: Poi ovviamente costa comunque tantissimo portare da Io alla Luna, però è comunque del materiale che tu hai già.
1: Diciamo è un pezzo già fatto.
2: E inoltre c'è anche un costo che tu vai a togliere dal fatto che un sacco di privati, ma anche le agenzie spaziali, devono continuamente fare delle cosiddette manovre di collision avoidance, ovvero che tu hai questi detriti che viaggiano velocissimi e continuano a rischiare di andare con le idee, con i tuoi satelliti, con le tue stazioni spaziali, eccetera. E spostare le stazioni spaziali, immaginatevi la ISS che è enorme e quindi ha molta inerzia, doverla spostare ti costa un sacco di carburante. Quindi rimuovere questi detriti detriti ti toglie anche un costo di quello che è, oltre al fatto di dover portare i materiali comunque sulla Luna, perché bisogna portarli, e anche un costo in meno del fatto che tu debba spostarti continuamente per evitare che questo detrito ti arrivi.
1: Anche perché sono bombe, come dicevi prima, quindi
2: esatto, sì. Ci sono tra l'altro delle immagini molto interessanti che sono quelle di pezzi di vernice più piccoli di un millimetro che sono andate a impattare contro il vetro dello Space Shuttle e fa questo buco enorme.
1: Wow, sta velocità pazzesca, ha senso.
0: Certo, però ci dicevi che nel team, oltre a questi obiettivi più di ricerca e sviluppo, avete anche degli obiettivi di divulgazioni per quanto riguarda delle lezioni.
2: Esatto, sì, allora noi soprattutto il prossimo semestre andremo a fare delle lezioni per esempio sul diritto spaziale, che è una tematica che al Politecnico di Torino non viene molto toccata, ma diciamo in generale anche su quello che faremo col braccio robotico, e per esempio inviteremo anche degli ingegneri dalla NASA e dall'ESA, diciamo adesso non so, posso dire i nomi comunque, perché sono ancora in fase di collaborazione.
1: Ci sta.
2: Verranno appunto a presentare la loro missione.
0: Sarà una surprise per tutti quelli che, appunto, tema della suspense, sarà una surprise per tutti quelli che andranno ad attendere queste lezioni e quindi...
1: Tra l'altro appunto, quindi restate ecco in attesa, diciamo, tra l'altro dove possono trovarvi? Avete delle reference social?
2: Allora sì, noi abbiamo sia il sito Instagram che LinkedIn.
1: Quindi fondamentalmente immagino che lì posterete i nomi e cognomi di qualunque ospite, quindi andate a seguirli. Tra l'altro appunto dicevi che il team comunque è abbastanza recente, quindi siete abbastanza in fase di sviluppo.
2: Il team sì, è recentissimo, nel senso che abbiamo meno di 8 mesi di lavoro, in realtà siamo nati a ottobre 2025, ma siamo già 76 persone. E quindi siamo abbastanza dinamici per adesso.
1: Ok, quindi diciamo ti permette in qualche modo l'essere parte di un qualcosa che sta nascendo in questo momento, di avere una visione un po' più, se vogliamo, di insieme.
2: Sì, assolutamente. Oltre che bisogna mettere molta creatività, mentre ci sono magari progetti già avanzati in cui uno va a essere molto verticale su un piccolo aspetto, qua bisogna avere una visione molto di insieme, essere creativo, portare nuove idee, anche avere capacità di risolvere problemi per... diciamo portare nuove idee dal punto di vista tecnologico sul tavolo.
1: Quindi diciamo, certo, se siete interessati in qualche modo a contribuire a quella che è un'attività inerente all'ambito dell'aerospazio, ma soprattutto un qualcosa che è ancora dinamico, ancora in crescita, perché no? Cioè, nel senso, può essere un'opportunità interessante. Noi nel prossimo blocco vi parleremo di come avviene il recruitment e quali sono i profili ricercati, ma adesso andiamo ad ascoltare insieme I Can't Wait di Bob Sinclair e Chiesa.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato I Can't Wait di Bob Sinclair e Chiesa. E adesso, no, non l'ho pronunciato
1: non
0: bene.
1: Non so dalla, come si chiama, anche
0: dalla
1: l'ho pronunciata
0: tua, dalla tua faccia
1: Chiesa.
0: Non mi sembrava di averlo pronunciato bene.
1: No,
0: però
1: no,
0: vabbè.
1: No, anche ho pronunciato Chiesa, non dico come si chiami, non so che sia un
0: Dario,
1: uomo o una donna.
0: Confermaci.
2: Beh, io non so come, penso sia corretto, dai, è plausibile.
0: Va bene.
2: Chiesa.
1: Chiesa.
0: Va bene, sono io che mi faccio i complessi non saperlo pronunciare.
1: Sì.
0: Comunque adesso andiamo di nuovo un pochino più nello specifico, nel tecnico, per tutti i nostri ascoltatori interessati effettivamente a unirsi a questo
1: film. Diciamo che abbiamo detto cosa fanno, adesso diciamo come partecipare.
0: Come partecipare, quindi parliamo di recruitment.
3: Allora sì, noi facciamo recruitment ogni semestre.
1: Ok.
3: Tipo tipico per i team studenteschi,
1: sì.
3: Poi ci sono anche delle sessioni di recruitment specifiche, particolari. Per esempio, per raggiungere quota rosa, noi ci stiamo collaborando con We Are Here. E quindi ci sono per esempio delle sessioni che sono dedicate solo alle ragazze per lo nello STEM.
1: Quindi organizzate da We Are Here?
3: Esatto, sì, utilizziamo We Are Here come piattaforma.
1: Ok. Che tra l'altro posso dire è una cosa molto molto nobile, molto figa, la cosa del raggiungimento delle quote rosa, perché è una cosa che non abbiamo mai sentito effettivamente. Diciamo che giustamente il Politecnico da statistica alla mano ha un po' uno squilibrio giustamente tra la popolazione femminile e maschile, ed è bello comunque che si cerchi di spingere anche in ambiti abbastanza specifici la presenza di ragazze. Quindi bella bella cosa. E appunto stavamo citando il recruitment. Sì, dimmi pure.
0: No, quindi volevo fare un shout out oltre al nostro team Osiris, e comunque invogliare anche tutti i partecipanti, i futuri partecipanti, perché abbiamo proprio evidenziato come uno dei punti di forza di questo team sia in questo caso la creatività, perché poi ogni team ha i suoi punti di forza.
1: Certo.
0: Ci sono quelli che spingono in più sulle emozioni, ci sono quelli che spingono invece a noi siamo una piccola azienda, quindi magari vi aiuteremo per il futuro per capire proprio come funziona un'azienda, anche se magari veramente vai soltanto a vedere una piccolissima parte del progetto. In questo caso uno dei punti di forza è proprio l'essere appena nati e quindi essere tutto in fase di definizione.
1: Tra l'altro io mi permetto di chiederti i tipi di profili ricercati.
3: Un po' di tutto, nel senso che prendiamo ingegneri di qualunque branca, ma non solo, ci sono anche studenti di design, studenti di architettura, quindi tutti hanno un po' ruolo, anche perché essendo così, diciamo, generale l'argomento, anche la progettazione di una missione, cioè per esempio diritto spaziale, economia spaziale, cioè veramente qualunque cosa all'interno, tutti quanti hanno la possibilità di entrare. E soprattutto dato che gli argomenti sono molto nuovi, per esempio nessuno al Politecnico dovrebbe, almeno penso che sappia qualcosa di diritto spaziale, oppure
1: certo,
3: sappia molto sui diritti spaziali, comunque tutti gli studenti che entrano hanno la possibilità di imparare con dei piccoli lezioni,
1: certo, certo,
3: ci sono dei libri
1: certo
3: che vengono fatti passare, quindi c'è la possibilità per chiunque di entrare e imparare, avere un periodo in cui impari.
1: Allora, se io fossi un recruiter LinkedIn in questo momento, ti consiglierei di venderla come cerchiamo persone appassionate e con tanta voglia di imparare.
3: Esatto,
1: ha senso.
3: Sono le parole chiave tipiche che ti becchi.
1: Esatto.
0: Certo, quindi proprio un'inclusione a 360
1: wow,
0: gradi,
1: che
0: direi.
1: Che bella cosa hai detto. Allora, mi sono limitato.
0: E si beve di nuovo.
1: Mi sono limitato quest'oggi. Tra l'altro, appunto, quindi vuoi ricordarci i social, Instagram del tuo team?
3: Sì, allora, Instagram è osiris_polito.
1: Quindi andate a visitarli. Io, tra l'altro, posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Questo è il team migliore che abbiamo mai intervistato.
0: Ma io, no, perché
1: no,
0: questa cosa la dobbiamo
1: sì
0: contestualizzare.
1: Sì.
0: Il nostro amico qui ci ha portato dei gadget. Ci ha portato un sacco di gadget.
1: Siamo stati corrotti quest'oggi.
0: Mi sa che questa volta è vera questa affermazione.
1: Siamo stati corrotti.
0: Io non vorrei incitare i team futuri a portarci anch'essi dei gadget.
1: Però
0: se volete che continuiamo a dirvi che siete il team migliore che abbiamo mai intervistato, forse qualcosa lo farei.
1: Beh, fidatevi dei professionisti dell'informazione.
0: Esatto, quindi bellissimi gadget. Ve li faremo vedere nel post Instagram probabilmente,
1: okay,
0: in qualche modo
1: sì.
0: E vi ricordiamo anche i nostri social,
1: esatto.
0: In particolare, se volete vedere i portachiavi, cose, potete vederli su Instagram polito_ondequadre.
1: Noi vi ricordo che noi andiamo in onda appunto su ondequadre.polito.it in live, dove c'è la nostra musica, ma se volete appunto ascoltarci in differita, dove abbiamo anche una playlist, ci trovate su Spotify come Non Solo Poli. Io vi ringrazio anche quest'oggi per la vostra cortese preferenza e vi rimando alla prossima puntata.
0: Ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
0: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
6: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
2: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
6: Sempre a Torino, eh.
2: Street food da paura e serate da ricordare.
6: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
0: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
6: Eppure te...

go. Rock it back.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

dato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: rondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.